0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy. Dance with
16: me. Disco Max, 70s and 80s situation.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2.

0: al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
3: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: Giugno 2026, alla concessionaria Depoy, arriva il mese dell'usato.
1: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
0: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
1: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
0: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria Depoy, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
1: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
5: Disco Max, 70s and 80s Situation.

0: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
1: Ehi, ascoltalo!
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
3: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente.

0: Apple. Si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
4: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
5: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
6: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
7: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
6: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
7: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
8: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
9: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
10: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
9: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
10: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Pontielli 8. Prenota una consulenza al 347 594 1531 o visita centroantitarloperugia.com.
11: Disco Max, the Disco Music Situation.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. Ciao Lucia! Ti vedo bene! Ma che bella pelle liscia e luminosa! Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
5: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
4: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
9: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
10: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
11: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio.
0: Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
11: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non deluderà.

0: in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
1: Disco Max Special Sound Situation.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Max Radio News.
4: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali.

0: occidentali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. This is the Dance Time in a summer day. Max Radio News, la tua estate alla radio. Red Lit. The new release on Max Energy.

0: acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Info line 0742 62 29 88.
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
5: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
6: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
5: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
6: Ci trovi su www.autosperanza.it.
7: Max Radio Energy.

0: Max Radio Energy.
1: Don't be misunderstood.
0: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh pleasure.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 21 giugno 2026 è il 172esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:49. Il santo del giorno è San Luigi Gonzaga. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 giugno del 1834 il giovane Cyrus Hall McCormick riceve il brevetto per la mietitrice. Nel 1913 Georgia Ann Thompson Broadwick, detta Tiny, è la prima donna a paracadutarsi da un aereo. Succede a Griffith Park, a Los Angeles. Nel 1963 a Roma il cardinale Giovanni Battista Montini viene eletto papa con il nome di Paolo VI. E nel 2004 la Spaceship One compie il primo volo spaziale sviluppato con soli fondi privati. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 giugno del 1970 il Brasile di Pelé, battendo in finale l'Italia per 4-1, vince i mondiali di calcio di Messico 70. Per i brasiliani è la terza vittoria. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 giugno del 1948 la Columbia Records presenta a New York un nuovo formato di disco in vinile che avrebbe mutato radicalmente il mercato musicale. Nasce il 33 giri. Nel 1978 Antonello Venditti è primo in classifica con Sotto il segno dei pesci. E nel 1988 Go Jovanotti Go di Jovanotti è in cima alla hit parade. Passiamo ai nati oggi. Compie 71 anni Michel Platini, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore francese, ex presidente dell'UEFA. Spegne 69 candeline, lo scugnizzo della musica italiana, Nino D'Angelo. 65 candeline sulla torta di Manu Chao, cantautore e chitarrista di origini franco-spagnole. Compie 44 anni William Windsor, principe della famiglia reale britannica, figlio primogenito del re Carlo III del Regno Unito e della defunta principessa di Galles, Diana Spencer. 41 candeline sulla torta della cantautrice statunitense Lana Del Rey. Oggi vi lascio con questo proverbio. Amici in van cerchiam che siam perfetti. Io sopporto i tuoi, tu sopporta i miei difetti.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
5: Max Radio.

0: free your body. Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ. Due caratteri, un'unica destinazione. La tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale con le strada.
1: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
2: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
1: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica. Domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
5: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Max Radio Live,

0: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.

0: Max Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, ogni decisione merita riflessione e consapevolezza, perché l'incertezza può farsi sentire, soprattutto in relazione a scelte importanti. Prendetevi il tempo necessario per analizzare ogni opzione. Toro, nel lavoro riuscirete a gestire bene le sfide, ma in amore dovrete evitare scontri inutili. La fortuna vi assiste a metà, meglio non strafare. Gemelli, successi tangibili sul fronte lavorativo e soddisfazioni personali. In amore ritrovate stabilità e armonia, mentre la fortuna vi accompagna con grazia. Cancro, siete i veri favoriti del periodo. Novità, incontri stimolanti e progetti entusiasmanti. Nel lavoro vi muovete agili, mentre in amore il fascino vi rende irresistibili. Leone, giornata di intuizioni brillanti, con qualche colpo di fortuna che vi aiuterà a sbloccare situazioni delicate. In amore il cuore si apre, mentre nel lavoro serve ancora un po' di pazienza e non mollare proprio adesso. Vergine, dopo settimane complicate torna il sereno. La fortuna non è esplosiva, ma aiuta a ritrovare il ritmo. In amore la passione si risveglia, mentre nel lavoro si profilano nuove occasioni. Bilancia, giornata metodica e produttiva con soddisfazioni silenziose. L'amore richiede qualche attenzione in più, ma il lavoro si ripaga con riconoscimenti concreti. Scorpione, giorno di occasioni da valutare con calma. Non è tutto oro ciò che luccica. L'amore premia l'equilibrio e la dolcezza, mentre nel lavoro serve più prudenza. Sagittario, i vostri sforzi vengono premiati sul piano professionale, mentre in amore rischiate di trascurare chi vi vuole bene. La fortuna vi sostiene, ma senza eccessi. Fate anche voi la vostra parte. Capricorno, giornata frizzante, piena di piccole sorprese fortunate. Nel lavoro vi muovete bene, mentre in amore arriva qualche gesto che vi riempie il cuore. Acquario, fortuna discreta ma preziosa, che si manifesta attraverso piccoli segnali. In amore apritevi di più, mentre nel lavoro serve ancora pazienza per vedere risultati chiari. Pesci, le stelle vi manderanno un avvertimento chiaro. Non cercate di strafare a tutti i costi e compensate la stanchezza con il giusto riposo, soprattutto nelle ore serali. Oggi vi saluto con le parole di Humphrey Davy. Le mie scoperte più importanti mi sono state suggerite dai miei insuccessi. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
0: Sole, mare e Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starter Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starter Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
5: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: State in un'atmosfera di festa. Musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Al centro commerciale con le strada.
1: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
1: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
4: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
1: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh pleasure.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
3: Red Lit. The new release of Max Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Al centro commerciale Collestrada.
2: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
4: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
3: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
4: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Ciao Lucia, ti vedo bene.
6: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
7: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
5: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
8: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
9: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
8: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradise

0: è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica ASCO.

0: Apple si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Radio Live, l'esclusiva.

0: Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.

0: Giugno 2026, alla concessionaria De Poi, arriva il mese dell'usato.
1: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
0: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
1: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero, per un risparmio come sempre, senza confronti.
0: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
1: Offerta valida fino al 30 giugno, solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
2: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
3: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
2: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
3: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Pompielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
5: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
4: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
6: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
6: Ci trovi su www.autosperanza.it.
7: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
8: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
9: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: energia. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp. Sole, mare e Max Radio Energy.

0: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
1: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
6: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
8: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
9: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
8: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
9: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio a Dellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347 594 1531 o visita centroantitarloperugia.com.
10: Max Radio N. Max Radio N.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit. The new release, the new release on Max Energy.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Al centro commerciale con le strada.
2: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
4: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
3: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
4: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200€. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.570€. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
8: Da un'idea di Donato, Napulè, il pezzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce,
1: da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Giugno 2026, alla concessionaria Depoi, arriva il mese dell'usato.
4: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
3: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
4: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
3: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
4: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
5: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
0: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
5: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
0: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
6: Non perdetevi il meglio della musica. Max Radio Classic e Max Radio Energy. Due radio, la bella musica.
7: L'almanacco del giorno vi è presentato da
8: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
9: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 21 giugno 2026 è il 172esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:49. Il santo del giorno è San Luigi Gonzaga. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 giugno del 1834 il giovane Cyrus Hall McCormick riceve il brevetto per la mietitrice. Nel 1913 Georgia Ann Thompson Broadwick, detta Tiny, è la prima donna a paracadutarsi da un aereo. Succede a Griffith Park, a Los Angeles. Nel 1963 a Roma il cardinale Giovanni Battista Montini viene eletto papa con il nome di Paolo VI. E nel 2004 la Spaceship One compie il primo volo spaziale sviluppato con soli fondi privati. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 giugno del 1970 il Brasile di Pelé, battendo in finale l'Italia per 4-1, vince i mondiali di calcio di Messico 70. Per i brasiliani è la terza vittoria. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 giugno del 1948 la Columbia Records presenta a New York un nuovo formato di disco in vinile che avrebbe mutato radicalmente il mercato musicale. Nasce il 33 giri. Nel 1978 Antonello Venditti è primo in classifica con Sotto il segno dei pesci. E nel 1988 Go Jovanotti Go di Jovanotti è in cima alla hit parade. Passiamo a Renati oggi. Compie 71 anni Michel Platini, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore francese, ex presidente dell'UEFA. Spegne 69 candeline lo scugnizio della musica italiana, Nino D'Angelo. 65 candeline sulla torta di Manu Chao, cantautore e chitarrista di origini franco-spagnole. Compie 44 anni William Windsor, principe della famiglia reale britannica, figlio primogenito del re Carlo III del Regno Unito e della defunta principessa di Galles, Diana Spencer. 41 candeline sulla torta della cantautrice statunitense Lana Del Rey. Oggi vi lascio con questo proverbio. Amici in van cerchiam che sian perfetti. Io sopporto i tuoi, tu sopporta i miei difetti.
7: L'almanacco del giorno vi è presentato da
8: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Al centro commerciale con le strada.
2: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
4: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
3: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
4: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Radio Energy.
3: Max Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
4: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, ogni decisione merita riflessione e consapevolezza, perché l'incertezza può farsi sentire, soprattutto in relazione a scelte importanti. Prendetevi il tempo necessario per analizzare ogni opzione. Toro, nel lavoro riuscirete a gestire bene le sfide, ma in amore dovrete evitare scontri inutili. La fortuna vi assiste a metà, meglio non strafare. Gemelli, successi tangibili sul fronte lavorativo e soddisfazioni personali. In amore ritrovate stabilità e armonia, mentre la fortuna vi accompagna con grazia. Cancro, siete i veri favoriti del periodo. Novità, incontri stimolanti e progetti entusiasmanti. Nel lavoro vi muovete agili, mentre in amore il fascino vi rende irresistibili. Leone, giornata di intuizioni brillanti, con qualche colpo di fortuna che vi aiuterà a sbloccare situazioni delicate. In amore il cuore si apre, mentre nel lavoro serve ancora un po' di pazienza e non mollare proprio adesso. Vergine, dopo settimane complicate torna il sereno. La fortuna non è esplosiva, ma aiuta a ritrovare il ritmo. In amore la passione si risveglia, mentre nel lavoro si profilano nuove occasioni. Bilancia. Giornata metodica e produttiva con soddisfazioni silenziose. L'amore richiede qualche attenzione in più, ma il lavoro si ripaga con riconoscimenti concreti. Scorpione. Giorno di occasioni da valutare con calma. Non è tutto oro ciò che luccica. L'amore premia l'equilibrio e la dolcezza, mentre nel lavoro serve più prudenza. Sagittario, i vostri sforzi vengono premiati sul piano professionale, mentre in amore rischiate di trascurare chi vi vuole bene. La fortuna vi sostiene, ma senza eccessi. Fate anche voi la vostra parte. Capricorno, giornata frizzante, piena di piccole sorprese fortunate. Nel lavoro vi muovete bene, mentre in amore arriva qualche gesto che vi riempie il cuore. Acquario, fortuna discreta ma preziosa, che si manifesta attraverso piccoli segnali. In amore apritevi di più, mentre nel lavoro serve ancora pazienza per vedere risultati chiari. Pesci, le stelle vi manderanno un avvertimento chiaro. Non cercate di strafare a tutti i costi e compensate la stanchezza con il giusto riposo, soprattutto nelle ore serali. Oggi vi saluto con le parole di Humphrey Davy. Le mie scoperte più importanti mi sono state suggerite dai miei insuccessi. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Max Radio ha presentato Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
4: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.

0: Jeep Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. Jeep Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. Jeep Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VipGioielli.it. Vip Gioielli, affare fatto!
1: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Al centro commerciale con le strada.
2: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
4: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
3: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
4: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
5: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e inoltre bulloneria. Vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
8: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Radio Live, l'esplosione.

0: tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp. Sole, mare e Max Radio Energy.

0: gusti dell'estate. Solo su Max Radio Energy.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
0: Max Radio News. Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Lip. Red Lip. Red Lip. Red Lip. Red Lip.
0: The new release. The new release on Max Energy.
5: Sole, mare e Max Radio Energy.

0: Giugno 2026, alla concessionaria Depoi, arriva il mese dell'usato.
1: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
0: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
1: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero, per un risparmio come sempre, senza confronti.
0: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
1: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
2: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
3: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: Con tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
5: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
7: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
8: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
9: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
9: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
9: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. It's good time.

0: volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
7: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
8: Sole, mare e Max Radio Energy.

0: allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
1: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago. Caliente.
2: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazione. Notazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
8: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
9: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
8: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
10: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
11: Giugno 2026, alla concessionaria Depoi, arriva il mese dell'usato.
12: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
11: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
12: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
11: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
12: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture e veicoli commerciali e moto disponibili.
13: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
14: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
15: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
14: Perugia, via Piccolpasso 42.
15: Al centro commerciale Collestrada.
14: Quasar Village.
15: Belvedere a Città di Castello.
16: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
15: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
16: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
15: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo.

0: state in un'atmosfera di festa. Musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
4: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
6: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
4: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
6: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
9: Max

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
2: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nel market Android e scarica l'applicazione nel tuo smartphone o tablet. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto Perugia. La tua lingerie. Con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica. Domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
5: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e

0: si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
2: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
3: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347 594 1531 o visita centroantitarloperugia.com.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
2: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
1: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: Il gusto del mare con l'angolo del pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'angolo del pesce. Da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh place.

0: Sono le 11:59.
1: Ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Gravissimo incidente nel Milanese. Un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago all'alba di stamane. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Immediato l'intervento dei soccorritori che ne hanno salvato 7. La ragazza è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Intanto ci sono altri 2 incidenti con giovani che tengono banco nel Savonese. Durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter. Morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri che

0: Israele ha ripreso a bombardare, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani, come ha annunciato oggi il ministro della Difesa Crosetto. Ore di incertezza a Downing Street. Secondo alcuni media britannici, il primo ministro Starmer potrebbe annunciare lunedì le proprie dimissioni dopo la crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista, dove la maggioranza dei deputati sarebbe ormai schierata a favore di Andy Burnham. Secondo fonti vicine, il premier britannico starebbe organizzando un'uscita ordinata. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con il bollino rosso, altrettante quelle con il bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. Anche all'inizio della prossima settimana il caldo interesserà l'intero paese. Ed è tutto, a più tardi.
1: Attualità e costume.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit. The new release, the new release of Max Energy. A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
0: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
0: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
0: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
2: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Giugno 2026, alla concessionaria De Poi, arriva il mese dell'usato.
1: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
0: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
1: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero, per un risparmio come sempre, senza confronti.
0: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
1: Offerta valida fino al 30 giugno, solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
2: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì al domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
3: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
5: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
7: Max Radio Live.

0: farti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate solo su Max Radio Energy.

hai il pieno di ritmo. Ritmo. È lo max. Energia allo stato puro. Puro. Comincia bene la tua giornata con un concentrato di pulsanti vibrazioni. È lo max. Il meglio dell'alta rotazione è qui.

0: indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago. Caliente.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
5: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
5: Al centro commerciale con le strada.
4: Quasar Village.
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
5: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
6: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
7: Ciao Lucia, ti vedo bene.
8: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
7: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni

0: qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Pontefelcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Pontefelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
2: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
3: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Radio Live, le

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Radio Energy.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In Svizzera partono i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani. Il servizio di Nicola De Muro.
5: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeschian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in 3 giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto.
4: Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Polemica intanto per il video social con le risate. Partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia, morta una ragazza, gravissima la seconda. In Versilia invece si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente, dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si erano dileguati a piedi.

0: e di tante organizzazioni internazionali, ma da visitare anche per il suo magnifico lago e le tante atmosfere diverse, come ce lo spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
1: Sicuramente passeggiando per la città, prima di tutto nella città vecchia, che è proprio il cuore storico di questa meravigliosa città. Ci si può spostare poi un pochino a Caruj, che è un piccolo villaggio con un'architettura di ispirazione italiana. Per i più mondani anche Lviv e la sua spiaggia, che è l'anima più contemporanea della città, che unisce spazi verdi, cultura balneare, un'atmosfera molto conviviale. Abbiamo poi il Quartier des Bains, che è il distretto artistico di Ginevra, che un tempo era un'area industriale, e poi naturalmente la Ginevra internazionale.
2: E per avvicinarsi in un modo nuovo alla Ginevra internazionale c'è da segnalare una novità che è aperto al pubblico proprio in questi giorni.
1: È stato inaugurato il Portale delle Nazioni, che è un centro visitatori situato proprio all'ingresso del Palazzo delle Nazioni. È un centro veramente molto interessante anche per i più giovani, ci sono molte attività anche interattive, addirittura questo palazzo è ricostruito in forma minore e i ragazzi si possono sedere come se fossero veramente rappresentanti dei vari paesi.
0: Con la Germania già promossa ai sedicesimi ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali interamericana chiamano in causa Spagna e Belgio, che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Jenny De Gaetano.
3: Quando il gioco si fa duro, servono i campioni. Della Fuente e Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di mille battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo, più di tutto incamerare due vittorie con vista sedicesimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia. Data. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran, nella notte in quel di Miami operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa opposta a Capoverde, mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda e Egitto, e domani sulla scia delle stelle Messi e Mbappé, l'Argentina campione che pregusta il bis affronta l'Austria, la Francia, l'Iraq.
0: MotoGP alle 14, Repubblica Ceca in pole giapponese Ogura davanti a Di Gian Antonio Bagnaia. Intanto ha chiesto scusa il leader mondiale Bezzecchi, escluso dalla gara per aver schiaffeggiato uno steward dopo l'uscita di pista durante la sprint di ieri. Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
5: Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit. The new release on Max Energy.

0: Lola.
1: Giugno 2026, alla concessionaria De Poi, arriva il mese dell'usato.
2: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
1: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
2: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero, per un risparmio come sempre, senza confronti.
1: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
2: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
3: Ehi, ascoltalo!
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
5: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su

0: Scooter Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce.
0: Da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
0: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh place.
3: Music is like a fresh place.
4: Max on the mix.
5: Max on the mix.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
3: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiLucianoSRL.it.
2: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
4: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 70 47 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
5: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
6: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
7: Giugno 2026, alla concessionaria Depoi, arriva il mese dell'usato.
8: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
7: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
8: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
7: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
8: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture e veicoli commerciali e moto disponibili.
9: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
10: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
9: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
10: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347 594 1531 o visita centroantitarloperugia.com.

0: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
2: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
4: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
4: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
5: Puoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
6: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
7: No, noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza, camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
6: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
7: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
8: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
10: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
11: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
10: Perugia, via Piccolpasso 42.
11: Al centro commerciale con le strada.
10: Quasar Village.
11: Belvedere a Città di Castello.
10: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
11: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
10: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
11: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
0: uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate. Solo su Max Radio Energy. L'alta rotazione è su Max Radio Energy.
12: Max Radio, Max Radio Energy.
0: Tutti i pomeriggi, dalle 14 alle 17, c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare. Arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate. Max Rotation, la rotazione delle novità più richieste in discoteca.
1: Number 21.

0: gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
0: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio e celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Max Rotation, ready to go. Number one.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio e celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
9: Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
8: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: Un'atmosfera di festa, musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Al centro commerciale. Con le strada.
1: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
1: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
4: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
1: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Max Rotation, Max Rotation, Max Rotation. Ogni numero un successo.
6: Number 19.
7: Numero 19.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
7: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
8: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
9: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
10: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
11: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 5 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
2: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
1: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
2: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
3: Rotation. Ready to go.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Max Rotation, l'alta rotazione delle novità più richieste di discoteca.
4: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh place.
5: Number 13.

0: giugno 2026 alla concessionaria De Poi. Arriva il mese dell'usato.
1: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
0: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
1: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
0: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria De Poi. Da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
1: Offerta valida fino al 30 giugno, solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
5: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
6: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
5: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
8: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
9: Flex Rotation. Ready to go.

0: Via via, vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La Germania, seppur soffrendo, vola ai sedicesimi, quasi l'Olanda che non perde dalla fase finale del Mondiale 2010, e il Giappone che gioca a poker, ma la copertina della rassegna iridata in terra americana la merita tutta. La nazionale del Curaçao che, strappando lo 0-0 al più quotato Ecuador, conquista il suo primo storico punto nel torneo più importante che c'è, festeggiando insieme Reali d'Olanda, Guglielmo, Alessandro e Maxima, entusiasti in tribuna per l'impresa dell'ex colonia, più che mai griffata dalle 15 parate effettuate dal numero 1 Eloy Room, eletto migliore in campo. Dunque, l'abbiamo accennato, Germania sedicesimi, 2-1 rimonta con il bravo Cameron in vantaggio, con l'ex Milan che sì, ribaltato dalla doppietta del subentrato Undab. 5-1 dell'Olanda alla Svezia, 14 gare da imbattuti tulipani nelle fasi finali iridate, 4-0 del Giappone con la Tunisia, e missione quasi compiuta. Vuoi invece a sbagliare per Spagna e Belgio, oggi alle 18 contro l'Arabia Saudita, alle 21 contro l'Iran. Furie rosse con Lamine Yamal dal primo minuto, Garcia lancia titolare il totem Lukaku. Nella notte Uruguay, Capoverde, Nuova Zelanda, Egitto. Di contro il calcio italiano fuori dai mondiali confida nell'agognata svolta domani con l'elezione del nuovo presidente federale, a cui poi spetterà l'arduo compito dell'ennesima ricostruzione della nomina del commissario tecnico azzurro. È una corsa dura, anche se Giovanni Malagò sembra essere il grande favorito rispetto a Giancarlo Abete, oggi numero uno dei dilettanti, ma per 7 anni gran capo della FIGC. Cambiamo argomento, MotoGP Repubblica Ceca, gesto riprovevole del leader mondiale Marco Bezzecchi, escluso dal Gran Premio per aver schiaffeggiato 2 volte uno steward che stava spostando la sua briglia dopo un'uscita di pista. Nella sprint vittoria di Bagnaia, che oggi partirà terzo in griglia. In pole il giapponese Ogura davanti a Di Gianantonio. Si comincia alle 14. Pallavolo termina oggi nelle Filippine la seconda tappa di Nations League per l'Italia femminile di Velasco. Alle 14 le azzurre affrontano il Giappone dopo aver incassato ieri la seconda sconfitta, un pesante KO 3-0 con gli USA. A fotografare le nipponiche ci pensa la palleggiatrice della nazionale Carlotta Cambi.
3: Il Giappone gioca benissimo, una pallavolo di altissimo livello, l'ha dimostrato con tutte le squadre con cui ha già giocato. Sarà una partita difficilissima, diversa da quelle che siamo abituate noi, perché non hanno un grandissimo muro ma hanno una capacità difensiva incredibile, quindi dovremo prepararla molto bene.
2: Chiudiamo col ciclismo. Tadej Pogačar batte di 4 centesimi nella crono l'olandese Van der Poel, mettendo il punto esclamativo sul Giro di Svizzera, antipasto del Tour de France al via il 4 luglio. Oggi la corsa elvetica si conclude con la 4ª e ultima tappa. Ed è tutto, buona domenica.
0: Via via, vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: www.maxradio.it
5: www.maxradio.it
4: La tua radio online.
6: Number 3.

0: Acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
1: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Numero 4!

0: allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
1: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago. Caliente.
2: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
4: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
5: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
4: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
5: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
4: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
5: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
7: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
5: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
5: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Al centro commerciale con le strada.
5: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
5: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più più adatto alle tue esigenze.
8: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
5: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
8: Telefono mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
9: Flex rotation, ready to go. Ready to go. Number 18.
5: Numero 18. 18.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Rotation, l'alta rotazione delle novità più richieste di discoteca.
3: Number 11.
4: Numero 11.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
5: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
7: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
6: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
8: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
9: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
8: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
4: Flex Rotation. Ready to go.

0: Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
1: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
0: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
3: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
4: Attenzione! Attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
5: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
5: Al centro commerciale Collestrada.
3: Quasar Village.
5: Belvedere a Città di Castello.
3: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
5: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
3: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
6: Ciao Lucia, ti vedo bene.
7: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
8: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
9: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia, dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
10: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: farti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Number 2.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.

0: con i nostri super prezzi. Estate 2026.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen, e la nuova Audi A5 da 499 euro al mese, con Audi Value.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11. Anche per messaggi WhatsApp.
2: Flex Rotation. Ready to go. Number 7.
1: Numero 7.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
3: The Best of Max. Red Lit. Red Lit. Red Lit. Red Lit. Red Lit. The new release on Max Energy. Uno dopo l'altro, i grandi successi dell'estate. Solo su Max Radio Energy.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica.

0: strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
0: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
6: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
7: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
8: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
9: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
10: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
9: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
11: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
12: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
13: giugno 2026 alla concessionaria Depoi. Arriva il mese dell'usato.
14: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
13: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
14: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
13: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria Depoi. Da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
14: Offerta valida fino al 30 giugno, solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
15: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
16: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
17: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
16: Perugia, via Piccolpasso 42.
17: Al centro commerciale Collestrada.
16: Quasar Village.
17: Belvedere a Città di Castello.
16: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
17: E con il supporto del nostro team, scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
16: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
17: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
18: This is the dancing time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.

0: Max Radio Energy. Giugno 2026, alla concessionaria Depoi, arriva il mese dell'usato.
1: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
0: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
1: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
0: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
1: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture e veicoli commerciali e moto disponibili.
2: Ehi, ascoltalo!
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
2: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su

0: Lettera Ascol. Si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età ai Giardini Tebris a Ponte Felcino in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
3: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce.
6: Da 30 anni il mare in Umbria.
7: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
8: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
9: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
10: Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
11: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
10: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
11: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
12: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
13: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh pleasure.
14: Music is like a fresh pleasure.
15: Max News.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
2: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
6: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
8: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
8: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
8: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
9: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce,
1: da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Borsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Max Radio Live, l'estate.

0: Puoi sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: The best of Max, the best of Max, the best of Max, Max, Max, Max. The best of Max. The Pop Compilation. The Pop Compilation.

0: Sport ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Max Radio Energy. Red Lit. The new release on Max Energy. This is the dancing time in a summer day.
17: No!
16: Max Radio Energy. La tua estate alla radio.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
5: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
4: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per

0: Comune dell'Angolo Cieco, Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9, a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
1: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastrello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: Giugno 2026, alla concessionaria De Poi, arriva il mese dell'usato.
1: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
0: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
1: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero, per un risparmio come sempre, senza confronti.
0: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
1: Offerta valida fino al 30 giugno, solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
4: Via Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Al centro commerciale Collestrada.
3: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
1: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
4: E con il supporto del nostro team, scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
1: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie, in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia, dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie, in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
6: Max Radio Live.

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto! Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
3: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
4: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
6: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
6: Al centro commerciale con le strada.
4: Quasar Village.
6: Belvedere a Città di Castello.
7: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
6: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
7: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
9: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo €10.200, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale €28.570. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
10: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
11: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
12: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
11: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com.

0: ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie, e lo ricarichi già in 3 ore e fino

0: applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Max Radio Live.

0: Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
2: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In Svizzera partono i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani. Il servizio di Nicola De Muro.
5: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeschian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in 3 giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto.
4: Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Polemica intanto per il video social con le risate, partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia, morta una ragazza, gravissima la seconda. In Versilia invece si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si erano dileguati a piedi, sono accusati di omissione di soccorso. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con bollino rosso, altrettante con bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. In Francia, dove l'emergenza caldo è alle stelle, annullati alcuni degli eventi previsti per la Festa Europea della Musica che cade oggi, e anche in Italia anima centinaia di piazze con oltre 1500 concerti. Tante città in una sola, il biglietto da visita di Ginevra, seconda città della Svizzera, nota perché sede delle Nazioni Unite e di tante organizzazioni internazionali, ma da visitare anche per il suo magnifico lago e le tante atmosfere diverse, come ce lo spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
6: Sicuramente passeggiando per la città, prima di tutto nella città vecchia, che è proprio il cuore storico di questa meravigliosa città. Ci si può spostare poi un pochino a Carouge, che è un piccolo villaggio con un'architettura di ispirazione italiana. Per i più mondani anche Loviv e la sua spiaggia, che è l'anima più contemporanea della città, che unisce spazi verdi, cultura balneare, un'atmosfera molto conviviale. Abbiamo poi il Quartier des Bains, che è il distretto artistico di Ginevra, che un tempo era un'area industriale, e poi naturalmente la Ginevra internazionale.
7: E per avvicinarsi in un modo nuovo alla Ginevra internazionale c'è da segnalare una novità che è aperto al pubblico proprio in questi giorni.
6: È stato inaugurato il Portale delle Nazioni, che è un centro visitatori situato proprio all'ingresso del Palazzo delle Nazioni. È un centro veramente molto interessante anche per i più giovani, ci sono molte attività anche interattive. Addirittura questo palazzo è ricostruito in forma minore, i ragazzi si possono sedere come se fossero veramente rappresentanti dei vari paesi.
4: Con la Germania già promossa ai 16esimi, ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali in terra americana chiamano in causa Spagna e Belgio, che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Jenny De Gaetano.
2: Quando il gioco si fa duro, servono i campioni. Della Fuente e Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di mille battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo. Più di tutto, incamerare due vittorie con vista sedicesimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia. Data. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran, nella notte in quel di Miami operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa opposta a Capoverde, mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda, Egitto e domani sulla scia delle stelle Messi e Mbappé, l'Argentina campionata

0: opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit. The new release on Max Energy. A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare finito.

0: con i nostri super prezzi. Estate 2026.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it. Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel

0: pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
2: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
4: Giugno 2026, alla concessionaria Depoi, arriva il mese dell'usato.
5: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
4: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
5: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
4: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
5: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
9: Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione sul tuo iPhone. Max Radio Energy sarà sempre con te.
10: Max on the mix. Max on the mix.

to put up with the drama no more.

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona

0: al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
5: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
6: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
5: Perugia, via Piccolpasso 42.
6: Al centro commerciale con le strada.
5: Quasar Village.
6: Belvedere a Città di Castello.
7: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
6: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
7: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
8: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
4: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno dei

0: impeccabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
2: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
3: Caliente.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
5: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Disco Max.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale, Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38.

0: Prato, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VipGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Ehi, ascoltalo.
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
3: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
4: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
5: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
4: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
3: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com.

0: sole, mare e Max Radio Energy. Dance with
1: me. Disco Max, 70s and 80s Situation. Un successo dopo l'altro, gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima. Disco Max.

www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.

0: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
1: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente. A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo €10.200. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €28.570. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
5: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
5: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
8: Max Radio Energy.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Info line 0742 62 29 88.
5: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
7: Pescheria l'Angolo del Pesce,
8: da 30 anni il mare in Umbria.
9: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buorsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
10: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
11: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
12: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
13: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
12: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
13: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
14: Disco Max. Disco Max, 70s and 80s Situation. Gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
3: Disco Max. The Disco Legend. Disco Max. Disco Legend.

0: gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
5: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
4: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su

0: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
1: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
0: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
2: Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

0: Seduzione Lingerie, in via Dottori 90 a San Sisto Perugia, dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzione Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzione Lingerie, in via Dottori 90 a San Sisto Perugia, la tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzione Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: www.maxradio.it. Per informarti e divertirti sempre di più, alla sezione podcast, per riascoltare tutte le interviste e i programmi preferiti andati in onda su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
9: Disco Max, 70s and 80s Situation.

0: sapete? Che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale Collestrada.
4: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
5: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
2: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
5: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
8: Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
9: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
10: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
9: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
11: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
12: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
13: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
5: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
14: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
15: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
16: Disco Max, 70s and 80s Situation. Un successo dopo l'altro, gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima. Disco Max.

0: Fonat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy. Max on the mix.

0: da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
5: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
6: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 70 47 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
7: Giugno 2026, alla concessionaria Depoi, arriva il mese dell'usato.
8: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
7: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
8: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
7: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
8: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
9: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti

0: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
1: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago. Caliente.
2: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
3: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.

0: On Max Radio.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
2: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 9470. Il luogo ideale. Seguici online.
3: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
4: Pescheria l'Angolo del Pesce,
5: da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
3: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
6: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
7: Giugno 2026, alla concessionaria Depoi, arriva il mese dell'usato.
8: Su tutte le auto, i veicoli commerciali e le moto disponibili, uno sconto tira l'altro.
7: Passaggio di proprietà omaggio ed in più extra bonus in caso di adesione ad uno dei finanziamenti promozionati, anche iniziando a pagare dopo le vacanze.
8: In alternativa, puoi scegliere anche un finanziamento a tasso zero per un risparmio come sempre, senza confronti.
7: Ad Ellera di Corciano, CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina a tutti i suoi clienti.
8: Offerta valida fino al 30 giugno. Solo su vetture, veicoli commerciali e moto disponibili.
0: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
9: Il tuo locale, il tuo evento,
2: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
9: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
0: Max on the mix. Max on the mix.

0: è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi

0: applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Al centro commerciale con le strada.
2: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
4: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
3: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
4: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
6: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
5: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
7: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
5: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
7: Ci trovi su www.autosperanza.it.
8: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
9: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
8: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
10: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.

0: energia. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.

Max on the mix.

0: è mezzanotte e un minuto.
1: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh place.
2: Max on the mix.

7 e 58 minuti. Uno dopo l'altro, i grandi successi dell'estate. Solo su Max Radio Energy. Max All-American. Max All-American.

0: è 1:27.
1: Max on the mix. La tua notte da ballare a tutto volume. Max on the mix. La tua notte da ballare a tutto volume. Max on the mix. The night is long.

Sono le 2:00. I grandi successi dell'estate. Max on the mix.